0: izant. I ost izant in lingua gorza.
1: Oggi, 14 agosto, sa festa un santo beneditino, Saint Evrard. Saint Evrard, o Ebertard, era prete da diocesi di Strasburgo e poi riunsi a San Benono di Metz in un monasterio dei Besling in Svizzera, in due campagne prima eremiti. Evrard diventò superiore di suo monastero e morse, si pensa, nel 958. Oggi Stabadia de Domorzi è uno dei più importanti santuari di Maria in Svizzera. Eccoci a Vesta d'oggi, si Vesta de No, l'erare de Ratisbonne che fu vescovo nel 707.
0: Isant, i vostri isant in lingua corta.
2: Padre nostro, che sei in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga il tuo regno, che la sia fatta a volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaggi dal male. Amen.

Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e runne, e Gesù, uvrutu di vostru zenu e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.